0: Metavo voci o a consumento agio evangelio.
1: Moro tenge vis nenhum, eurano sois sente nenhum, kiri e flugis unic tu cate.